gallinita. Rapacho yo, che gallinita. Che de ya, rama tu casa fa de, che de ya, rama tu casa fa de.